0: Abbiamo bel che ascoltare il mio galletto. Siamo di gravare, dobbiamo gravare il programma per questo sabbo. Valtri solo ascolti cosa che mi e Christian Kaiser abbiamo fatto ta gravazione. Allora, un saluto a tutti, una buona sera del Maggiero
1: e buona sera del Christian.
0: Il Christian il parla ben meglio do che se fosse mi parlare alemão. Lui parla meglio italiano che mi parlare in alemão.
1: Meglio bocca.
0: Vero, allora non dobbiamo gravare questo programma per questo sabbo e dirgli che sabbo che viene non siamo là del bar do polacco in Santa Elena con galinhada a 25 conti cada un. Tutti convidai a partecipare qui che vola e giorno 5 di settembre noi entreghiamo il programma l'anno bar familiar do Lima e da Rose no bairro Jardim Peperi, próximo do Bar da Vera em São Miguel do Oeste. É dirgue que domenica que vem, giorno 30, il gruppo Taglianto che tem della Italia qua di Porando Oeste e prepara un'altra bella festa. Grazie a Valtri che sappiamo che dà lavoro per preparare una festa italiana come Valtri prepara. Allora siamo anche noi insieme con Valtri e dopo di queste parole noi ascoltiamo un'altra due musichette italiane che viene fuori la tradotta e dopo la festa del filo. E allora
2: Zoscarpon.

0: avanti col nostro programma, nostra terra e nostra gente, che un coi gemografa questo programma. Sabe che a nona cammina ta prassa qua di Porando Oeste, ciò e varda te na banda, varda parche l'altra e vede un uomo ciucco sentate una carega che varde il giornal de testa in zo. A nona la varda ben par l'uomo e la dice: nonetto, varda che le de testa in zo, E la volea dirge che l'era giornal, no. E il nonetto ha detto a ella: e il ciucco, né? Poareto compare di me, ma testa in zo e ancora le mol. Ben chapai, no? Lu ga pensar na roba, e ela ga pensar que l'altra roba, no? E demo avanti, un saluto anche al Valmir Bonatto, un saluto a Walter tutti, il santo della Ira Silda, che gli piace sempre di ascoltare noantri quando che il polo lì insieme con noantri, no? E anche a Domingo dalla Pozza, nostro ouvinte di sempre, no? La famiglia Casagranda, qua di San Valentin, la famiglia Bertussi, là da comunità di Vorà, un saluto per tutti gli altri.
1: Parente dos Bertussi, né?
0: Proprio. E parente dei Bertussi, qui che canta pulito, né?
1: É.
0: E os gaúchos, né? Um saludo anche ai companheiros do Pirapó, o Didi e a Selma Senegalia, que sempre que e Paul é insieme com o Antri, né? Grazie a Valtri tutti, e dirgli un'altra volta che sabbo che vem semmo lato bardo polacco in Santa Elena, ecco il programma al vivo e anche con gli alemani dice con la galignada,
1: galignada o risotto.
0: E allora ascoltiamo un'altra due musichette, vien fuori Vita Bonna e dopo Brutta Chavada, vada al sol, questa sì è una chavada. E allora, Zoscar Paul.

avanti col programma Nostra Terra e Nostra Gente. Maron fan, noro barche le pecà, guardate il cassettin che ne un buco nin, dammi a me che son piccini. Guarda che il papà e la mamma insegna e i fiori, quei pisovini, e contarti i dei della man, e allora con parole italiane. Maron fan, noro barche le pecà, guardate il cassettin, che ne un bocconin, e dammi a me che son piccinin, che le deu pi piccolo le par quello, no? E ciò e già acontecesto una volta anche che tre ciucchi che sciacolea un gadito e che la cacciassa batte de notte, e resta sgionfi de notte quando che a cacciassa va rento te de notte. E il secondo, il dice che la cacciassa va a testa, e il terzo ha detto che la cacciassa va al cul. Porca pipa, quando che i due compagni ha ascoltato lui che il ha detto che la cacciassa va al cul, e domanda per lui: ma come? Come che la cacciassa va fin là?

siamo quasi del fin del momento italiano di questo programma, di questo sabato, nostra terra e nostra gente. È un saluto ai nostri compagni che ascolta, vanno ringraziare tutti i compagni da Jacutinga, dove che noi gera latte col programma Sabo Passà, e gaffato na galinhada. Grazie al Zé da Gaita, grazie o Décio, grazie o Calisto, che l'altre persone de là che gaffato bello, ga preparar una buona galinhada. Um bel programa que aconteceu. Um saludo para tutti altri. Um saludo anche al Bordignon, o René, que fizeram lá anche a Lula, a de Beato Rock, o Inácio e a Nel, fizeram lá anche a Luri, o Danilo Ianti, o Ivo e a Steria. Grazie Valtri, che era tutti là e ha fatto parte della festa anche Luri, no? E andiamo avanti, ascoltiamo le due ultime musiche italiane di questa notte, di questo sabato. Mi sono tutto malciappà dopo di tanto lavoro, se resta malciappà proprio, no? E per finirla, Donna Pianzona la piange tanto, ma la fa cosa che la vuole. E allora